0: Luciana, ven con qua. Chiamo Angola, la mia bastonata.
1: Ma c'è la santa.